Naletu, dimmi si se ti va. Il letto è forte e tu pesi poco di più della gomma piuma, tu, perché tu